0: cabina EXA con Tony Morales. EXA FM. EXA FM 99.3.
1: Quando ela treme, terremoto, terremoto.